0: era Made in Italy. How do you wanna sound?
1: Welcome to the dance floor.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Here we go. You know,
2: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know,
4: summertime. Summer hits from back in the day.
2: Back to the 90s.
5: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Back to the 90s.
3: Dance floor. Dance floor.
4: You know what time it is?
0: Sono le 6 e 3 minuti.
3: Dance floor.
5: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
6: Timeline, timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare un lontano mese, il luglio 1996. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Il nostro appuntamento può incominciare.
6: Timeline.
9: 5 luglio 1996 nasce Dolly, il primo mammifero clonato, il primo essere vivente nato grazie alla scienza e all'ingegno umano, è la pecora Dolly, che è entrata nella storia, oltre che nei trattati di biologia, in quanto primo mammifero creato con successo attraverso la clonazione. L'esperimento, condotto nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo in Scozia, è stato coordinato da un team di scienziati con a capo l'embriologo inglese Ian Wilmut. Dopo due tentativi falliti, sempre con delle pecore chiamate Megan e Morag, il test è stato ritentato utilizzando la cellula somatica di una pecora di 6 anni. Nata il 5 luglio del 1996 e ribattezzata Dolly in onore alla cantante country Dolly Parton, l'animale è deceduto nel 2003 per via di un'infezione polmonare. Il suo successo ha aperto a nuove clonazioni di altri animali, clonazioni finalizzate in parte alla conservazione di specie estinte, in parte per riprodurre organi compatibili con il trapianto in esseri umani. Vi propongo un breve inserto realizzato in occasione della morte della pecora Dolly il 14 febbraio 2003, che ripercorre la sua storia. Tutto questo è Timeline.
10: 14 febbraio 2003. Muore a poco più di 6 anni la pecora Dolly. Nata per mano dell'uomo al centro di ricerche Roslin di Edimburgo, il suo biotecnologo creatore ne decreta l'eutanasia. Dalla ghiandola mammaria di una pecora fin d'ors era stata prelevata una cellula, il cui nucleo era stato trasferito nell'ovulo di una pecora di razza differente, Scottish Blackface, opportunamente privato del nucleo. Per arrivare a Dolly erano stati necessari 277 tentativi, con cellule somatiche in altrettanti ovociti, ottenendo embrioni in soli 29 casi, trasferiti nell'utero di 13 pecore con un solo successo, Dolly. Gli esperimenti e il risultato senza precedenti vennero descritti su Nature dal gruppo di ricerca guidato dallo scienziato Ian Wilmut. L'articolo fece il giro del mondo. Per la prima volta si dimostrava che lo sviluppo di una cellula non è irreversibile. Una cellula ormai adulta e specializzata può regredire fino a tornare bambina, ossia indifferenziata. Immediata da parte di molti paesi, tra i quali l'Italia, la decisione di una moratoria di questi esperimenti. Il timore della possibile clonazione umana si diffonde in un batter d'occhio. Dolly intanto non trascorreva una vita da pecora. Chiusa nei capannoni del Roslin, accudita, controllata da eccezionali misure di sicurezza, non provò mai l'esperienza di andare al pascolo. Dopo 3 anni cominciò a soffrire di invecchiamento precoce. Evidentemente il suo orologio biologico aveva il ritmo della cellula originaria.

0: Bentrovate, bentrovati da Enrico, grazie per accompagnarmi in questo viaggio che ci permette di esplorare il mese di luglio 1996. Rimaniamo in ambito scientifico e arriviamo al 10 luglio 1996, una data fondamentale nella storia della missione Cassini-Huygens, poiché in quel giorno la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, firmarono il memorandum d'intesa ufficiale per la realizzazione congiunta della sonda destinata ad esplorare Saturno e le sue lune. L'ambizioso progetto interplanetario fu poi lanciato nello spazio il 15 ottobre 1997. Nel corso della sua epica avventura, l'orbiter Cassini ed il lander Huygens hanno rivoluzionato la conoscenza del sistema di Saturno. Tra i suoi innumerevoli traguardi, la sonda ha permesso il primo atterraggio su una luna del sistema solare esterno, su Titano, il 14 gennaio 2005, e ha svelato la presenza di geyser e oceani di acqua liquida sotto la superficie ghiacciata di Encelado. Poche imprese di esplorazione spaziale possono vantare la statura della missione Cassini-Huygens, dedicata a svelare i segreti di Saturno e della sua luna più misteriosa, Titano, sulla quale fece addirittura atterrare un lander. Per oltre 20 anni la sonda ha esplorato il sistema di questo pianeta fino al 15 settembre del 2017, quando la sonda si disintegrò nell'atmosfera saturniana, ponendo fine alla sua straordinaria avventura. Cassini-Huygens ha rivoluzionato la nostra conoscenza di questo pianeta, inanellando una serie impressionante di record e di risultati. Tutto questo è Timeline.
1: Dopo una lunga attesa e il timore che non tutto fosse andato come previsto, alla fine anche il secondo tuffo di Cassini tra Saturno e i suoi anelli è passato e i dati iniziano ad arrivare a Terra, raccontando attimo per attimo il viaggio della sonda in una zona mai esplorata prima. Già il primo e ormai storico passaggio 6 giorni fa aveva stupito gli scienziati, che non si aspettavano una zona così pulita da polveri e detriti e che ora dovranno rielaborare i modelli che descrivono il sistema Saturno. Ma con questo secondo passaggio, ora che gli ingegneri di volo non sono più preoccupati per la incolumità della sonda, inizia una fase scientifica assolutamente inedita grazie all'estrema vicinanza di Cassini all'atmosfera del pianeta, appena 2900 km. Ieri è entrato infatti in funzione il magnetometro, uno strumento dedicato allo studio del campo magnetico del pianeta, ancora tutto da capire. Ma ci sono state anche tante immagini ravvicinate degli anelli, utili per comprenderne a fondo la vera natura e la dinamica. O l'età, che verrà definita grazie ai prossimi passaggi, così come il campo gravitazionale del pianeta e la sua struttura interna, la velocità di rotazione e la composizione chimica della sua complessa atmosfera. Prima del gran finale, previsto per il 15 settembre, Cassini ha ancora tanto lavoro da fare. Restano 20 orbite e 4 mesi di scienza mai realizzata prima, per sollevare i tanti misteri che ancora circondano Saturno, gigante gassoso, e capire, tramite la sua, anche un po' più della nostra storia. Timeline.

Cambiamo decisamente argomento ed arriviamo nello scenario della drammatica guerra di stampo etnico nella ex Jugoslavia. 11 luglio 1996. L'11 luglio 1996 la Camera di prima istanza del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia tiene un'udienza pubblica speciale per riesaminare le accuse di genocidio e crimini contro Radovan Karadžić e Ratko Mladic, emettendo nuovi mandati di arresto internazionali dopo la loro mancata consegna. La data è fortemente legata al contesto dei due leader serbo-bosniaci. I mandati di cattura. Durante l'udienza dell'11 luglio 1996 i giudici constatarono che i mandati di arresto spiccati nel luglio 1995 non erano stati eseguiti, autorizzando la pubblicazione internazionale degli stessi. Il nesso con Srebrenica, dove tra il 6 e il 25 luglio 1995 si svolse il violentissimo eccidio della popolazione musulmana. Il giorno precedente, l'11 luglio 1995, le truppe guidate dal generale Ratko Mladic con l'avallo politico di Radovan Karadžić occuparono l'enclave di Srebrenica, compiendo il primo genocidio in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniacchi in una vera operazione di pulizia etnica. Gli esiti processuali. Entrambi i latitanti furono infine catturati e condannati dal Tribunale Internazionale dell'AIA. Ratko Mladic è stato condannato in via definitiva all'ergastolo, mentre Radovan Karadžić è stato condannato all'ergastolo in appello nel 2019. Anche questo è Timeline.

0: Ancora una radicale variazione di tema. Il mese di luglio 1996 vede parecchi eventi musicali di grande importanza che certamente ricorderete bene. L'8 luglio 1996 le Spice Girls pubblicano la loro rivoluzionaria canzone, il singolo di debutto Wannabe, che sarebbe diventato un fenomeno globale della cultura pop. La canzone ha proiettato il gruppo musicale britannico verso una fama internazionale, incarnando il movimento Girl Power e diventando uno dei brani pop più iconici degli anni 90. Il 10 luglio 1996 gli AC/DC tengono un concerto leggendario alla Plaza de Toros de Las Ventas a Madrid, in Spagna. L'evento, parte del Big Breaker Tour, è particolarmente celebre perché la performance di quella serata fu filmata e pubblicata nel famoso video ufficiale No Bull. La scaletta include 19 brani storici, tra cui Back in Black, Thunderstruck, You Shock Me All Night Long e Highway to Hell. Non manca neppure nell'estate 1996 il Festival Bar, la 33esima edizione tra il 28 maggio ed il 3 settembre. Il 33esimo Festival Bar si svolge durante l'estate del 1996 in 10 puntate. Sedi della manifestazione furono Piazzale Cava degli Umbri a San Marino, Piazza del Popolo a Fermo, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima. Questa edizione venne condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Il vincitore dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella categoria singoli con Più bella cosa che in quella album con Dove c'è musica. Il giorno della registrazione di entrambe le puntate della finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, l'organizzazione si trovò dinanzi ad un'affluenza di ben 200.000 persone, vedendosi costretta a trasmettere la finale in diretta su Italia 1 regionale e invitando dal primo pomeriggio, attraverso delle pubblicità dedicate, la gente a non raggiungere la piazza per motivi di sicurezza. Immancabile la compilation dell'evento Festival Bar 1996 e la raccolta dei brani dell'evento musicale estivo per antonomasia. La compilation era divisa in tre diverse pubblicazioni. Una intitolata semplicemente Festival Bar 96 conteneva i brani di maggior successo ed era pubblicata dalla CGD, mentre le altre due, Festival Bar Super Dance Battito e Festival Bar Super Dance Battito 2, erano pubblicate dalla UEA e contenevano i principali successi in ambito dance. La compilation del Festival Bar era del resto un'icona dell'estate, un vero e proprio oggetto di culto. Tutto questo, anche questo, è Timeline.
1: L'estate non è una vera estate senza la compilation Festival Bar. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi dell'estate in una compilation che non finisce mai. Compilation Festival Bar, in doppio CD o in doppia cassetta.

Sesto, Jacket Little Pill di Alanis Morissette. Al sesto posto, Canzoni d'autore di Mina, Massimo Di Cataldo. In settima posizione, con Anime, Dreamland, splendido album di Robert Miles. All'ottavo posto, Load dei Metallica in nona posizione, mentre Arrivano gli Uomini di Adriano Celentano al decimo posto. Tra i singoli vediamo Alexia, vera dominatrice dell'estate, con Summer is Crazy. Fable al secondo posto con Robert Miles. Don't Stop Moving, Living Joy in terza posizione. Fugees al quarto posto con Killing Me Softly, mentre Boris Daglosh, Keep Pushing, occupa la quinta posizione. Profondo Rosso, la potenza musicale di Bobby Flexer, al sesto posto. Why Me, la splendida canzone dei Typical. Freed from Desire, Gala all'ottavo posto. Wrong, elegantissimi, Everything But a Girl al nono posto, mentre What Goes Around Comes Around di Bob Marley alla decima posizione. Tanta musica, tante emozioni, tutto questo è Timeline.

0: crazy.
1: Il mese di luglio 1996 è ricco di eventi sportivi. L'8 luglio Martina Higgins è la più giovane tennista di sempre, aveva 15 anni e 282 giorni, essendo nata il 30 settembre 1980 a Košice in Slovacchia, a vincere il torneo di Wimbledon nella categoria del doppio femminile. Fu un annus mirabilis per la giovane tennista, giocando infatti in coppia con la ceca Elena Suková. Nel doppio femminile entra nella storia come la più giovane tennista a vincere un titolo a Wimbledon. Ottiene la prima semifinale di singolo ad un torneo del Grand Slam agli US Open. A ottobre vince il Fieldstart in Germania, il primo titolo in singolare, battendo la tedesca Anke Huber, ed entra per la prima volta tra le prime 10 della classifica Women's Tennis Association YTA. A fine anno, nel torneo YTA Tour Championships, gioca una finale memorabile contro la campionessa tedesca Steffi Graf, uscendo sconfitta solo al quinto set. Siamo a venerdì 19 luglio 1996. Partono i giochi di Atlanta 1996 con la tradizionale accensione del braciere olimpico. Hanno inizio le Olimpiadi di Atlanta 1996. La 26esima edizione celebra pure il centenario dei giochi olimpici. I paesi partecipanti sono 197, di cui ben 12 sono il risultato storico e politico del dissolvimento dell'Unione Sovietica. Ecco cosa si legge sul sito CONI, www.coni.it. Dichiaro aperti i giochi di Atlanta, che celebrano la 26esima Olimpiade dell'era moderna. Con queste parole il presidente Bill Clinton ha strappato una lunga ovazione agli 83.000 spettatori presenti alla cerimonia di apertura. Per la quarta volta in meno di un secolo gli Stati Uniti celebrano i riti dei cinque cerchi. La fiaccola per accendere il tripode è stata affidata con un sapiente gioco di teatro alle mani tremanti e malate di uno degli esponenti più popolari dello sport americano, Muhammad Ali, vincitore con il nome di Cassius Clay del titolo olimpico dei massimi a Roma 60. L'edizione del centenario però ha presentato aspetti contraddittori. La città di Atlanta, tra i centri più importanti del sud degli Stati Uniti, malgrado l'impressionante tecnologia dispiegata, che sovente però non ha funzionato a dovere, ha mostrato al mondo un volto distratto e caotico, che ha imposto ai vertici del Comitato Olimpico Internazionale una severa riflessione sulla scelta delle future sedi olimpiche. Il clima opprimente delle misure di sicurezza predisposte dalle autorità si è fatto poi insostenibile dopo il folle attentato all'Olympic Park, quando il 27 luglio 1996 una bomba nascosta in uno zaino esplose all'1:20 del mattino, causando la morte di due persone, una sul colpo e una per infarto, e il ferimento di altre 111. Il primo in assoluto che diede la notizia in diretta mondiale fu il giornalista sportivo Ezio Luzzi, che in quel momento si trovava ad Atlanta come inviato della RAI per i giochi olimpici. La notizia venne data nel GR delle ore 7:30 del 27 luglio 1996, precedendo addirittura la CNN. L'Italia, al termine dei giochi, conquisterà 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tutto questo è Timeline.

0: Anche il grande schermo nel luglio 1996 è capace di regalare emozioni. Il 3 luglio 1996 negli Stati Uniti, in previsione della festa dell'indipendenza, esce il classico di fantascienza Independence Day, con la regia di Roland Emmerich e nel cast Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman e Randy Quaid. Il film fu campione di incassi e vinse nel 96 un Oscar per i migliori effetti speciali visivi e comunque ebbe degli introiti straordinari, non soltanto in America, ma anche nel resto del pianeta. In America, alla vigilia dei festeggiamenti per il giorno dell'indipendenza, viene percepito un segnale radio proveniente da fuori lo spazio terrestre. Il giovane presidente Thomas Whitmore annuncia in televisione che sono stati avvistati esseri extraterrestri in tutto il pianeta. Il messaggio scatena il panico. Il presidente, su consiglio di Constance Spano, responsabile delle relazioni esterne, riceve un ricercatore elettronico, David Levinson, ex marito di Constance, il quale sostiene di aver scoperto che gli alieni si sono impossessati dei satelliti americani e li stanno usando contro i terrestri. Alle prime avvisaglie di un attacco contro la Terra, il presidente Whitmore accetta di trasferirsi altrove. Si scatena l'attacco degli alieni e una nube rossa segue l'aereo presidenziale, che perde ogni contatto radio. Poi l'aviazione americana tenta un attacco all'astronave base, ma i missili sono bloccati da un sistema protettivo che rende la base invulnerabile ed intere squadriglie aeree vengono distrutte. Su intervento del segretario alla difesa Albert Nimitzky, il presidente viene accompagnato in una base segreta dove opera il dottor Braskis Kokun, uno strano ricercatore. Il suo reperto, un super aereo alieno, dimostra che altrove esistono tecnologie molto più avanzate di quelle terrestri. Si tenta un contatto diverso, poiché Levinson ha proposto uno stratagemma: inserire un virus nell'astronave base aliena. Se il virus entrerà in circuito, tutte le astronavi aliene perderanno il sistema protettivo. Il capitano Steve Hiller si offre di pilotare il super aereo alieno per tentare di violare l'astronave base con il virus. Levinson ed Hiller partono mentre vengono reclutati altri piloti per sostituire quelli deceduti precedentemente. Il presidente, lanciando un messaggio al mondo, sale anche lui su un jet da combattimento. Frattanto, David e Steve, penetrati nell'astronave base, inseriscono il virus. Inizia l'attacco dei terrestri, mentre Hiller e Levinson, intrappolati nell'astronave base aliena, riescono a fuoriuscirne. Eliminati gli extraterrestri, il 4 luglio assume una valenza ed un significato del tutto diversi. Non è più il giorno della festa nazionale americana, ma è il giorno in cui il mondo ha sconfitto la minaccia aliena. Anche questo è Timeline.
1: Al mattino ti svegli.
2: Dai.
1: Saluti i tuoi cari.
2: Pezzi.
1: Raccogli il giornale. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è. Per una ragione fuori dal comune.
3: Siamo di fronte a un evento storico senza precedenti. La domanda "siamo o no da soli nell'universo" ha trovato risposta.
2: È fighissimo.
4: Quattro navette spaziali sono appena apparse sopra l'India, l'Inghilterra e la Germania.
5: Non credo che abbiano viaggiato 90 miliardi di anni luce per venire qui a iniziare una guerra.
6: Dobbiamo fermarli, ci uccideranno tutti quanti!
5: Usano i nostri satelliti contro di noi. Abbiamo poco tempo.
7: Dobbiamo lanciare una controffensiva, un massiccio attacco nucleare.
8: Sul suolo americano.
9: Se non colpiamo subito non resterà granché dell'America da difendere.
10: Ci stanno sterminando.
11: La partita ha inizio, accendiamo i fuochi.
12: Nell'arco delle prossime 36 ore assisteremo alla distruzione della Terra.
13: Mio incredibile!
14: Rientro immediato!
15: Se la vittoria sarà nostra, il 4 luglio non sarà più solo un giorno di festa per l'America, ma il giorno in cui il mondo intero ha detto con forza, chiaramente: non ce ne andremo in silenzio nella notte, non ci arrenderemo senza combattere, noi continueremo a vivere, noi sopravviveremo! Oggi festeggiamo il giorno della nostra indipendenza!
16: Questo è un vero incontro ravvicinato.
1: Timeline.

0: Ci stiamo avviando alla conclusione della puntata di Timeline in cui abbiamo esplorato il mese di luglio 1996. Ancora uno sguardo alla pubblicità di quella lontana estate. È in programmazione lo spot sociale relativo al telefono azzurro 19696 con un giovanissimo Adriano Pantaleo, noto per Io speriamo che me la cavo e successivamente per Un medico in famiglia.
1: Bambini, vi devo dire una cosa importante. Basta fare 19696 e risponde telefono azzurro per difendervi dalla violenza.
2: Scrivete il numero nel vostro diario.
1: 19696 è gratuito e non serve prefisso. Chiamatelo solo in caso di vero bisogno.
2: Ditelo agli amici in difficoltà.
1: 19696, il telefono azzurro per noi.
2: Difendiamo i bambini dalla violenza. Aiutiamo il telefono azzurro.
0: L'estate 1996 vede molta pubblicità relativa ai cellulari come i modelli Telit, The Mobile Generation o i cellulari Samsung, la tecnologia che non fa più paura.
3: È nata una nuova generazione di parole, di suoni e di pensieri. I nuovi telefoni cellulari Telit.
0: Interessante la promozione di Omnitel Libero GSM con Gabriel Garco, spot molto curato, con promozione senza canone ed il classico claim Omnitel, vi diamo voce.
4: Oggi, grazie ad Omnitel, siamo tutti più liberi. Perché ci siamo liberati da uno status symbol. La tecnologia e l'innovazione Omnitel hanno creato Libero, il primo abbonamento GSM senza canone mensile. Libero. Con il primo abbonamento a canone zero finisce l'epoca dello status symbol e inizia l'era del cellulare per tutti. Omnitel, vi diamo ascolto.
0: Di certo anche per voi che state ascoltando sono stati oggetti di culto. Sto parlando degli orologi Swatch, di cui nel luglio 1996 sono promozionati i modelli creati per le Olimpiadi di Atlanta, oltre al modello Irony con il claim spiacenti, tempo scaduto.
2: Spiacenti, tempo scaduto. Swatch Irony.
0: Tanta musica, come già ho detto, e tante compilation in un mese ricordato come insolitamente fresco e piovoso per gli standard estivi. Mia Martini 1996, straordinaria raccolta dei grandi successi di Mimì. Da RDS arriva Top Ten Dance, mixata da Provenzano e Bolognesi in CD e cassette Digit, o ancora Italian Dance Classics, 4 CD a prezzo speciale, raccolta distribuita anche nelle edicole.
5: Un'altra compilation nuova. Nuova, fa sentire. Il prossimo. Vai avanti. Ancora. Sì, vai. Dai. Dai, sì. La compro.
6: Le compilation di Italian Dance Classics per la prima volta insieme in CD e cassetta, tutte le hit italiane che hanno scalato le classifiche mondiali a prezzo speciale da Sony Music. Everybody.
0: Moltissimi gelati, siamo del resto nel cuore dell'estate, ci sono i prodotti Samson ambientati in un'isola deserta con l'attore italo-nigeriano Isa George e il musicista Michele Annunziata. Gelati buoni che non si può stare senza.
7: Oddio, un selvaggio.
8: Come selvaggio?
7: No, selvaggio, assaggio.
8: Non ti fidi?
7: È Sansonì, tutta salute, leggi qua, leggi. Morbido gelato, finissimo cacao, è roba sana. Poi lo fa la Sanson. Buona, ma sei proprio un selvaggio proprio.
2: Sanson, buoni che non si può star senza.
0: Arrivano gli stecchi San Montana, con cui si passa dalla parte del gusto, o ancora il gelato in una mezza scorza di limone, uno dei motivi di successo dell'antica gelateria del Corso, spot elegante a partire dalla scelta musicale Wuthering Heights di Kate Bush.
9: L'ananas gelato, il piacere a forma di gelato.

0: antica gelateria del Corso.
1: Immancabile la produzione Motta, a partire dalla classica Coppa del Nonno o il Maxi Bon Motta, con il claim diventato proverbiale "Du gust meglio che one".
2: Mira, totano, spagnole sole.
3: Andamos.
2: No, no, ma che andamos?
3: Permette, signoritas?
4: Jobi,
3: Jobá, amigos. Maestro, hay un gelados.
5: Claro.
3: In Italia hay uno talos e qualos. Granellas, stracciatelas, se chiama Maxi Bon. E a chi?
5: Maxi Bon.
3: Ah.
5: Che gracioso.
3: Gracias.
6: Maxi Bon Motta, du gustis meglio che one.
3: Dos amigos es meglios que unos.
5: E che amico?
2: Tradimento.
1: Moltissime, come sempre, le auto, vere padrone degli slot pubblicitari di radio e televisioni. Assai presenti le auto straniere come la Ford Fiesta Zetec 16 valvole ed il claim "finisce l'era delle utilitarie". Dalla Germania arrivano due classici Volkswagen, la Passat, l'eccellenza accessibile con un bellissimo ed elegante spot, e la Polo, un'auto di sostanza.
7: In una Polo il comfort è totale, la maniglia per cominciare, basta un semplice gesto per entrare. E poi le prestazioni. Sulla Polo tutto è veloce. L'accendisigari, per esempio. Da 0 a 100 gradi in soli 6 secondi. E che dire della sicurezza? Il tappetino. Il piede ha sempre una presa ottimale. Insomma, è una Volkswagen.
1: Molte le auto della Fiat, la Brava e la Bravo, con l'esperto di economia Everardo Dalla Noce in uno spot di estrema eleganza.
8: Ma tu che ne pensi di questa operazione?
9: Ma ti dico, questa operazione Fiat Bravo e Brava senza pensieri mi convince proprio. Pensa che per una Brava si vogliono soltanto
8: 4.840.000 lire di anticipo e 330.000 lire al mese per 11 rate.
9: E finito l'anno si può decidere se saldare, prendere un'altra Fiat o restituirla. Così si fa. Così si sta tranquilli.
8: È davvero così?
9: È esattamente così. Proprio così.
1: Carla Bruni è la testimonial della Fiat Marea e Marea Weekend, spot dinamici e raffinati con il claim "il tuo spazio".
10: Quando pensate a certe comodità di un posto tutto vostro, alla protezione assoluta di uno spazio rilassante, il più solido e familiare che c'è, dove potete sistemare tutto, proprio come piace a voi. A cosa pensate? Esatto, ma la vostra casa ce l'ha motori a 16 o 20 valvole? O tre nuovi motori diesel capaci di portarvi con un solo pieno 1000 km lontano da casa? No? Allora accomodatevi sulla vostra Fiat Marea. Fiat Marea e Marea Weekend, il tuo spazio.
1: Nel corso dell'estate 1996 viene avviata la promozione su Fiat Scudo e sui veicoli commerciali del brand allora torinese, perché Fiat sostiene l'Italia che lavora. Infine, uno sguardo oltre Alpe, sono ampiamente pubblicizzate la Peugeot 306 con aria condizionata compresa nel prezzo e Simply the Best di Tina Turner come base dello spot, o ancora i vari modelli della Citroen Saxo, più la guardi più vedi che è grande, da 16.950.000 lire, o la versione promozionata da Simona Ventura e Claudio Lippi con modelli di pari prezzo a 3 e 5 porte.
11: Ma è una Citroën Saxo!
12: Che forza!
13: Ha una forza magnetica!
11: Ma no, ha la forza dei prezzi Citroën! E questa Saxo costa solo 15.900.000 lire!
13: Andiamo su!
11: Ma è un altro mondo!
12: Che forza!
13: È diventata una Saxo 5 porte! Ma quanto costa?
11: Solo 16 milioni e 9!
13: Solo un milione in più della tre porte! Ma è un'offerta dell'altro mondo!
11: È un'offerta Citroën! Un'offerta con i piedi per terra! Oh.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di luglio 1996. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 7:02.
4: Dance floor.
7: Welcome, welcome, welcome.
8: Anni 2000. Welcome.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico intenso sul tratto milanese della 4, code tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Cormano verso Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna si sta in fila per un veicolo in panne tra il bivio per la 15 della Cisa e Parma in direzione di Bologna. Ricordiamo che sulla 15 della Cisa per lavori al viadotto Gravagna si transita su carreggiata ridotta tra Pontremoli e Berceto, possibile quindi rallentamenti e code nelle ore di traffico più intenso. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani, mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ed è in aumento il traffico a Roma sul raccordo anulare, code tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia. Rallentamenti e code in direzione della capitale anche su via Pontina tra Pomezia e Tordecenci. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia e sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera, sulla 9 Milano-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Vigliana Est e Rivoli Rosta in direzione di Torino. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro in direzione della Milano Meda. Lavori invece sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra il raccordo Bereguardo Pavia e la barriera di Milano in questa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un incidente tra l'autosole e Firenze-Scandicci in direzione Livorno. A Roma, sul raccordo anulare per traffico, coda tratti in carreggiata interna tra Casilina e la Roma-Fiumicino, coda tratti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Anche a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti e code per traffico tra Capo di Chino e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: in the day.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku. Al secondo posto c'è una novità, Red, Oltre il cuore, lui voleva solo proteggerla, lei aveva paura di ricordare. Il rosso per Scarlett è sempre stato il colore dei sogni, dell'amore e della passione più profonda, ma dopo la vacanza in Francia ha assunto la sfumatura cupa e minacciosa del pericolo, quella tossica e velenosa di cui la nonna le parlava sempre. Tornata a Edimburgo, Scarlett si sente come un uccellino ferito, intrappolata in un labirinto di vuoti e di memoria. Al primo posto il vincitore del premio Strega, Michele Mari, con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi. Un ladro galantuomo, il quadro più misterioso al mondo, una ballerina che stravolge ogni certezza. Un anno dal suo debutto come ladro di opere d'arte, Nick Montecristo si è conquistato fama e fiducia da parte di tutti i più grandi collezionisti mondiali. Giovane, astuto e anche molto affascinante, tra una missione e l'altra vive tra Monte Carlo e le grandi capitali europee. Ma per lui i giorni di vacanza sono contati. Non uno, ma ben due clienti richiedono il suo intervento per trovare una preziosa parure di gioielli che le loro famiglie si contendono da secoli. Alla seconda posizione ritroviamo Stefania Auci con L'alba dei leoni, al primo posto Angela Marsons con Il tempo degli innocenti, la regina del giallo. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere, uno spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. Tutto comincia in un pomeriggio d'agosto quando la piccola Grace Leonard entra nel giardino dell'asilo e svanisce nel nulla. Quando Kim Stone arriva sul posto trova un indizio inquietante, un braccialetto inciso appartenuto a Melody Jones, una bambina rapita 25 anni fa. Ed è tutto, ci risentiamo a settembre, buona estate e buone letture. Vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
0: DJ.

Yeah!

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1999.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: This is summertime.
11: Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, incrondamenti tra il raccordo Villesse, Gorizia e Palmanova verso Venezia. Altre code anche in direzione opposta a causa dei curiosi. File sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignola e Berbera andando in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia 2 km di coda tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna dove ci sono file a tratti segnalate tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna e proprio sulla 15 file a tratti tra Pontremoli e Berceto. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze.

The house of house.

0: to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, in collegamenti tra il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova verso Venezia. Altre code anche in direzione opposta a causa dei curiosi. File sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignola e Berbera andando in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia 2 km di coda tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna dove ci sono file a tratti segnalate tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna e proprio sulla 15 file a tratti tra Pontremoli e Berceto. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s. Let's

0: Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Radio Dance Floor, Back to the 90s. Here it goes.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
1: I suonati di Enrico.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: I suonati di Enrico.
7: Dunque, vi faccio subito una domanda in apertura: come stanno andando le vostre vacanze? Visto che è sabato 25 di luglio, non siamo soltanto nel weekend, ma siamo anche nel cuore del periodo delle vacanze. Per cui partiamo proprio in questa maniera. Vengo a curiosare un po' nella vostra giornata. Ben ritrovati da Enrico. Sabato 25 di luglio 2026, in diretta dal Jafu Studio SDA, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti, info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi, vista la stagione, Instagram, Facebook, le vostre fotografie, le vostre testimonianze dalle vostre vacanze, ovviamente. Dove siete? In spiaggia, montagna, al lago? Non state facendo nulla? Molto bene, una maniera per afferrare l'energia della novantazione. Partiamo 1997, se vi dico Chase, e allora Stay With Me, la produzione di Tony Verre, di Sandro Murru con Cindy Wyfield, che presta la voce a questa canzone straordinaria. Partiamo molto bene, eh? 97, emozioni, lasciatevi andare ai ricordi, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

1997, canzone, vi ricorderete Obsession, però arriva anche questa Stay With Me. Era Chase per incominciare il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante, perché si parla proprio di emozioni ed in effetti di emozioni ce ne sono veramente, veramente moltissime. Allora, un saluto intanto a Diego Foglino. Diego, ti ritrovo davvero con molto, molto piacere e vorrei salutare tua moglie. Mi auguro di trovarvi come la scorsa settimana in macchina, magari in momento di shopping, momento delle vacanze, per ascoltare con ancora più tranquillità il suono della pulsazione novantica. Mi piacerebbe molto, Diego, però conoscere anche il nome della tua dolce metà, così si potrebbe anche personalizzare un pochino il saluto. Saluto Roberto Gioacchino Coniglio, che bello il nome Gioacchino, dalla splendida Sicilia. Grazie Roby, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi, alla maniera della radio antica, incominciamo con le dediche, con le richieste, per incominciare davvero bene con Vincenzo Gemmini, dal 97 al 2000, con questo progetto tutto quanto italiano, dal Gallery Studios di Milano, con Luca Mattioni, Patrick Sardena, Roberto Russo. Sto parlando del progetto che aveva lo stage name di Cheerlines, Stay With Me, di nuovo, proprio come Chase, ma sono due cose completamente diverse. Grazie Vincenzo, ottimo weekend. Pulsazione novantica, alzate il volume della radio.

grazie a Vincenzo Gemmini con una selezione di quelle importanti, Two Lines, con la cifra tonda, con il 2000. Grazie Vincenzo, ottima giornata, e qualunque cosa essa ti riservi, l'importante è che le cose vadano davvero bene tutte quante nella maniera giusta. Intanto un po' di saluti, perché lo sapete, qui si persegue la filosofia della radio antica, quella con le dediche, le controdediche, la radio che diventa il vostro jukebox. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. Allora, ultimo sabato quindi questo in montagna, un po' di frescura, mi auguro che le temperature intanto siano leggermente scese un pochino dappertutto. Ringrazio Luigi Mosca per una fotografia che non ci porta in qualcuna delle splendide località dell'antica Calabria, ma la fotografia del monitor del PC sintonizzato sulla pulsazione novantica. Grazie Luigi, immagino che lo scorso weekend sia stato un momento di tranquillità, mi piacerebbe sapere dove ti raggiungo proprio in questo momento. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto ancora anche Carola Britti, molto bello il commento, Carola, che tu hai lasciato a proposito di una delle canzoni che erano nella tracklist della scorsa settimana, cioè Impossible di Capitan Hollywood Project, perché Carola dice: mi sono tornati in mente i miei cugini che si sono innamorati con quel brano, proprio Impossible, quindi nulla impossibile alla musica. Grazie Carola, grazie naturalmente per essere sul suono di Radio Dance Floor. E ce ne andiamo a questo punto a Napoli, saluto Bruno Capezzuto. Bruno, un gran piacere poterti trovare naturalmente, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, come sempre fotografie meravigliose, foto, mare, cielo azzurrissimi, e poi il Vesuvio con la sua imponenza, sempre grande, grande. Grazie Mario, grazie naturalmente per queste attestazioni di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno con una canzone che ci porta in Germania. Era il 1994, la produzione è quella di Klaus Münzer, sto parlando di Full Speed con Star, in una versione molto particolare che è il Fun Factory Remix. Grazie Bruno, grazie per questa tua interazione, grazie per la collaborazione, raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s.

sapere. Saluto intanto anche Gianluca Lazzari, che mi fa piacere trovare di nuovo all'interno del Dance for People. Tra poco anche la tua musica, perché questa è la radio antica, la radio in cui diventate voi i protagonisti, perché scegliete voi naturalmente le canzoni. Un saluto a Nicola Ricci dalla Romagna, come sempre è una gran bella cosa quello che mi raccontate. E allora, a proposito ancora una volta di Impossible, perché Nicola ci dice: ho ancora il vinile originale acquistato proprio in quel periodo. E fai benissimo a tenertelo ben stretto, Nicola, perché sono dei veri e propri cimeli che oltretutto, insomma, hanno anche con sé tanti ricordi, tante emozioni. E quindi bravo, bravo Nicola. Un saluto a te, gli amici della Romagna. Saluto Silvia Stanchi, saluto il DJ Sven, saluto Robert, Adam, Andrusko da Lubin in Polonia. Grazie per essere sull'energia della Novantazione. E a questo punto, che ne dite? Un saluto agli amici che in questo momento hanno deciso di alzare il volume della radio. Fate molto bene. Allora, 1994 era Full Speed, progetto tedesco con Star. L'anno dopo, Zucchero, Adelmo, Sugar, Fornaciari arriva con un classicone, Per colpa di chi. Però Gianfranco Bortolotti e tutto il team di Media Records, con il mix di Tiziano Giupponi, decide di fare ballare proprio questa canzone. E allora c'è il remix. Alzerete il volume della radio? Condominio Danzerino? Va benissimo. Enjoy the radio.

con Gianfranco Bortolotti rimane sempre per colpa di chi? Perché questa è la bellezza della musica che dura nel tempo e altro che se dura nel tempo. Un po' di saluti ad amici che stanno lavorando. Allora, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Biagio, il Bios, che è un gran piacere poter arrivare a incontrare in cabina. Grazie Bios, si alza un po' il volume della radio, c'è l'aria condizionata, insomma la cabina insonorizzata, c'è qualche comodità, visto che le giornate poi sono sempre particolarmente lunghe. Grazie per essere sulla pulsazione, sull'energia della novantazione. Un saluto anche a Christian, che trovo pure Christian in fase lavorativa, l'energia di Radio Dance Floor, il supporto energetico, come dico io. Un saluto a Stefano Bossi da Samarate ed Eric Larnar. Bello trovarvi tutti quanti all'interno del Dance Floor People e soprattutto arrivare a curiosare in quello che state facendo proprio in questo momento. Thomas, è il tuo momento, è la prima delle due segnalazioni. Vedete questo back to back, ci stiamo muovendo in un range abbastanza ristretto, perché eravamo nel 95 con il remix di Zucchero per colpa di chi, nel 94 con il progetto italiano di Roberto Ferrante, FR Connection con Master Freeze, che è il rapper Davide Bucci, Without Your Love. Bravo Thomas, come sempre un gran piacere poter condividere quelle che sono le tue indicazioni.

Grazie Thomas, grazie, grazie, grazie. Che bella che questa canzone, Ether Connection con Master Freeze, era Without Your Love. Grazie Thomas, un saluto a te, un saluto agli amici della zona del Veneziano. Immagino tanti turisti anche da quelle parti, per cui insomma, clima delle vacanze a tutti gli effetti. Saluto Marina Lovato, Gilberto Mizzolo, la piccola Luna. Un saluto a Marco Carella, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato. Grazie ragazzi anche per le attestazioni delle geografie del Dance for People. Vedete, ad esempio, da Casale Monferrato ce ne torniamo a questo punto di nuovo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con la seconda delle due indicazioni di Thomas, questa volta 1997, It's My Life, che non è soltanto il titolo del singolo di Sasha Lapes, ma è addirittura il titolo dell'album, tant'è vero che questa It's My Life è la prima traccia dell'album. Bravo Thomas, come sempre ottime segnalazioni, l'energia della novantazione, la vostra radio stazione preferita, perché lo sapete, solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste belle canzoni. Poi Sash non ne ha sbagliata una, 1997 era It's My Life. Thomas, buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di fare, l'importante è che ci sia il suono di Radio Dance Floor. E poi che ne dite? Alla maniera della radio antica, vedete, un po' di saluti, ad esempio Massimo Ingrassia. Max, un gran piacere poterti incontrare, perché tu ci accogli nella splendida, barocchissima città di Palermo. Un saluto agli amici dell'antica Sicilia, grazie Massimo, buon weekend. Mentre Trance in Slovacchia c'è Knedio Crocodile, che mi fa davvero molto piacere poter salutare e poter incontrare all'interno del Dance Floor People. Dunque, avete voglia di emozioni? Perché lo sapete, qui c'è la sintonia delle emozioni. SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma siamo dannatamente eterni, la sintonia delle emozioni. E questa è una di quelle canzoni che di emozioni ne regalerà veramente tante. Nel 1996 dalla Germania arriva questo progetto denominato No Man's Land e Seven Seconds la troviamo qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

1996, progetto tedesco. Questa canzone ebbe tanto successo sia nella programmazione radiofonica sia naturalmente nelle playlist che si ballavano nei dance floor. Un saluto ad Andrea Musolino, un saluto a Gianni Canu e ancora a Novara, c'è Alessandro Moschini. Grazie ragazzi per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto a Gianluca Lazzari. 1997, se vi dico Anthony Bartocchetti magari ci capiamo subito, e Rex Anthony con Fine Pleasure. Pensate, 1997, Rex Anthony, di canzoni importanti ce ne ha regalate veramente moltissime. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto alzate il volume della radio. Condominio Danzerino con l'energia della novantazione. Fine.

Grazie Gianluca, bella, bella, bella. Questa canzone è uno di quei balzi nel tempo che sono veramente formidabili. 1997, Rex Anthony, The Fine Pleasure. Che ne dite? Ricordi tanti, ne sono veramente convinto, soprattutto perché queste sono canzoni straordinarie, sono delle vere e proprie macchine del tempo che azzerano le distanze cronologiche. Dal 1997 di Rex Anthony al 1995 di Park 13 con Way Out. Grazie Andrea, e con Andrea andiamo naturalmente nella città di Roma. Grazie per accoglierci sempre con la consueta ospitalità che rende ancora più gradevole l'antichità, la bellezza dell'urbe. La canzone di Cristiano Stern, di Edoardo Fatovic e di Marco Sartorello. Insomma, questa Way Out funziona veramente, veramente bene. Grazie Andrea, lo so che alzerete il volume della radio, fate davvero molto bene. Il modo migliore per afferrare la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. What this way?

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Questa Way Out è veramente bella, bella, bella, e soprattutto ravviva tanti ricordi. Questa è la magia della radio, la magia degli anni 90, quella magia che trovate costantemente 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Ricordatevi le prime tre posizioni, il podio fluido, come piace dire a me, perché le prime tre posizioni possono vedere delle modifiche grazie all'interazione attraverso i social della radio, e poi insomma tutta la curiosità che porta ad esplorare le dance charts degli anni 90. Se vi dico Me and My, sorridete, fate molto bene, perché è un disco non soltanto bello ma anche molto allegro. Nel 1995 due sorelle che arrivano da Kolding in Danimarca, sono Susan e Pernille Georgi, arrivano con lo stage name di Me and My, e questa canzone allegrissima sin dall'inizio. Ricordo benissimo quanto fosse gradevole suonarla in radio. E Dubi Dubi Du, che ne dite? Lo so che la canterete, anche perché il groove è facile, il mood ancora più semplice, e la magia degli anni 90. Enjoy the radio.

canzone bella, lo so che avete sorriso, e in questo caso anche ricordi ben tanti. Lì si va veramente a fondo scala del Wumiter. Negli anni 90 c'erano proprio queste situazioni dei nostri ricordi. Me and My dalla Danimarca con le sorelle Susan e Pernille Gheorghi, era Dubi Dubi Du con quell'inizio formidabile nella versione radio di questa canzone che ci divertiva veramente moltissimo. E adesso ce ne andiamo in Puglia, andiamo nel Salento, ci accoglie Salvo Delia con la prima delle due segnalazioni. Siamo nel 2000 con una label importante come la Time, con Alessandro Viale, Davide Scarpulle, Emanuele Cozzi, Pubs & Scar, tanto per intenderci, con Melody Castellani, Roberto Gallo Salsotto, insomma vi dico Dema J con Dance Floor in una versione molto particolare.

bella, eh? Nel 2000 questo progetto Dema J suonava bene, era dance floor, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano con il patrimonio UNESCO dell'umanità. Tanto caldo anche da quelle parti, ma la bellezza di colline vitate che sono straordinarie. Ciao Nina, naturalmente grazie per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E ancora una volta ce ne andiamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. 1994, progetto italiano di Stefano Galletti, la voce quella di Clara Moroni, Double S con Talent Boy DJ, Something Going On. Attenzione, non c'entra nulla la canzone di Frida, però canzone bella. Grazie Salvo, come al solito le esplorazioni, quelle che poi portate in condivisione con il Dance Floor People, l'energia della novantazione sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, zona per antonomasia, ecco, dedicata alle vacanze. Era Something Going On con questo progetto e con Talent Boy DJ insieme a Double S. Allora, come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, perché poi c'è l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire con i contatti social della radio. Però abbiamo tempo ancora per una canzone, e credetemi che canzone. 1993, dall'In Studio di Modena arriva Talking About, il progetto di KK, perché sono Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti. E che canzone, dico io, questa Talking About, che ha un tigro micidiale, un groove di quelli veramente importanti, l'essenza dell'energia della novantazione.

0: piaciuta? E qui ricordi, beh, anche in questo caso tanti, tantissimi, e come sempre ricordi che ci portano indietro nel tempo, perché di anni ne sono passati veramente tanti. Pensate, 33 anni fa questa canzone, 1993, con KK, ed era Talking About. Per arrivare in conclusione vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, come sempre i suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000. Welcome.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound
0: of the 90s.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: summer hits from back in the day.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, veicolo in fiamme sulla 4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Sulla 22 del Brennero abbiamo code per un veicolo in fiamme tra Verona Nord ed Affi in direzione Brennero. Lunghe code per un veicolo in fiamme anche sull'autosole tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano, in carreggiata opposta code per curiosi. Sempre sulla 1 veicolo in panne in Toscana tra Firenze in Pruneta e Incisa in direzione Roma. Proseguendo nella stessa direzione troviamo code per lavori tra Orte e Attigliano. Infine vi ricordo i lavori in corso sulla 1 panoramica, che resta chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può utilizzare la 1 direttissima, possibili ripercussioni con code a partire da Firenze Nord. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: del diablo. Datura, datura, datura, datura, datura, datura.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: You know what it is?
13: Radio Dance Club. Back to the 90s.
14: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati. Sull'autosole lunghe code per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Ancora sulla 1 tra Firenze e Roma, code per lavori tra Attigliano e Orvieto in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese, code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Passiamo in Liguria, dove sulla 10 Genova Ventimiglia per un veicolo in panne ci sono code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia. Infine vi ricordo i lavori in corso sulla 1 panoramica, che resta chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può utilizzare la 1 direttissima, possibili ripercussioni con code a partire da Firenze Nord. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
13: Radio Dance Floor.

0: Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Piotta, Piotta, original Beach Boy, poi sulla cresta resta, come Silver Surfer.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1996.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Master Check. Check. 90.
1: Master Check 90.
3: The Chef.
1: Checco Corvasse.
3: In Council.
1: Daniel's Jack.
4: Eccoci qua pronti per un MasterCheck 90.
5: Per un MasterCheck 90 qualsiasi, così.
4: Per il grande MasterCheck 90. Che parte anche sto giro, dall'altra parte c'è Dennis Jack. Cominciamo sto giro subito con un sacco di belle. Subito? Perché mi è venuto subito quella lì?
6: Non lo so.
4: Cominciamo subito sto giro immenso dalla musica 90s e non soltanto, con qualche salto a... Aspetta, termine arcaico, aspetta, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
5: Post-troso, no. Come dopo, cos'è? Potroso.
6: Post-posto.
4: Ah, qualche salto post-posto rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love dall'89.

0: due pezzi del house che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dell'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico. Rimembrare i suoni che furono.
1: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Lo dico, papale. Chi era quest'uomo?
2: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. E aveva origini baresi, fangillo, per il polpo, lo spat sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato meglio via. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno e arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
3: Puoi scommetterci.
0: Alle morti del Joy. Tu resistere non puoi. Devi raspafare. Raspafar. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissy Feniston con Final in 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissy Rogers. E quindi Sissy Rogers è stato inguletto da Sissy Feniston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Steve Wilson Cole, molto fashion, pride, deep love dal 91, in Master Check 90.

0: 20 Fingers, featuring Katrina, detta anche la no, vabbè, featuring Katrina con vabbè, anche lo Sex Machine, avevo capito d'occhio senza tutto spiano, non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso, con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile. Quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o vabbè, la bip. E a questo punto ne ascoltiamo 3 senza alcuna interruzione della mia fantastica voce sibilante più che mai, e quindi il nostro Dance Jack si prodigherà con la sua mano leddosa nel mixare queste 3 robe una dopo l'altra. Arriva Tim Deluxe con It Just Won't Do, It Just Won't Do, Madonna, voglio. Poi dopo Planet Funk con Who Said 2002, bellissima anche questa, guarda, 2002, di solito io Who Said, e spaccavo il palco di turno. L'ho fatto sul serio delle nostre parti.
1: Ciccia bomba, troppi cioccolatini, eh?
0: Subito Datura featuring Ben con la Loft Dance dal 99. Ben Volpierre Perrault, questo è il nome del cantante. The Curiosity Killed of the Dead. The Cat.

0: bella session dai Planet Funk con Hussein dal 2002. Hussein!
1: Non fa così.
2: No.
1: Però le enfasi e l'impeto più o meno sono uguali.
2: No.
0: Ci prendiamo una promo, poi sarà subito dopo il sacco. Vabbè, cosa facciamo dopo? Madonna, cosa portiamo?
3: Madonna.
0: Subito dopo tortiamo.
2: Portiamo una cheesecake.
0: Subito dopo torniamo con una roba woke. L'avete capito? Yo. L'avete capito? Woke. Chi è? Yo. Vabbè, lui, Cino. Torniamo dopo con Cino. State qua.
4: Master Chef 90. We'll be back.

0: Gala, un saluto agli ascoltatori di Radio Dance Floor. Nobody loves me, nobody loves me enough,
1: enough to save me, oh no. C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
2: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: l'uomo con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porca ciao!
0: Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, yeah! I paninari, yeah! Yo, man! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase? Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Per un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go dal 92. Yo Production.

0: Cioè in questo mi trasformo in Chekirez. No. Posso fare scooter. Yeah. We put some MILF motherfucker on the place. Yeah. I like some nipples. 24/7 con Egan Stellit, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
1: Like Flames, e come le fiamme sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
2: Uff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
1: Dai, dai, dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, e poi non balla male, devo dire, cioè quei quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. DJ Bobo, Keep on Dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salto?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di German Deutschland style, Jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84 bellissimo dei New Cloys con Automan, che è una cosa che vi consiglio, anzi ne mandi un pezzo sotto pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta. Su antesignana io mi abbasso i pantaloni, mi stacco tre costole e faccio l'annuncio.
1: In che senso?
0: Adesso ancora c'è Mania, cazzo, 24/7, DJ Pop, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More. Ancora, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

4, sì, sono partiti nell'83 con robe molto raffinate, romantiche, raffinate, molto romantiche, molto con Don't Cry Me Tonight, quelle robe là, Don't Cry Tonight senza me. E poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato, aumentato. E quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94. Don't You Want Me del 94. Figo. Allora andiamo avanti con le ultime due, che chiuderanno evidentemente in bellezza questa fantastica puntata. Subito i Marvelous Melodicals, e questa è The Sun and the Moon.

0: Tibetan. Cosa c'è che ha fatto male il piede? Oppure il tibetano che ti manda a cagare. Chi te... Come? Ritual Tibetan dal 2000 e Masterchef 90, quindi abbiamo chiuso con un pezzo del 2002, nel senso del 2000-2000, cioè due davanti, dico, non 2002 nel senso
1: in
0: del
1: 2002. Senso?
0: 2000-2000. Cos'è che ho detto? 2000. Grazie a tutti per la numerosa parte tecnica.
2: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
0: Grazie a Dance Jack per la preziosa parte super mixata, ma soprattutto la sua maschera che nasconde ormai quella fettola di prosciutto che si sta allargando sempre di più. Vabbè, grazie a me perché esisto e l'appuntamento è per la prossima con MasterChef 90. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: MasterChef 90. We'll be back next week.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 22 in punto.
4: Dance floor.
7: Welcome. Welcome.
8: Anni 2000. Welcome.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zeta.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e frittuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel Jack.

0: soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:01.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dati.
6: Il suo radio di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Dunque, vi faccio subito una domanda in apertura: come stanno andando le vostre vacanze? Visto che è sabato 25 di luglio, non siamo soltanto nel weekend, ma siamo anche nel cuore del periodo delle vacanze. Per cui partiamo proprio in questa maniera, vengo a curiosare un po' nella vostra giornata. Ben ritrovati da Enrico, sabato 25 di luglio 2026, in diretta dal Giaffu Studio, SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti, info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi, vista la stagione, Instagram, Facebook, le vostre fotografie, le vostre testimonianze dalle vostre vacanze. Ovviamente, dove siete, in spiaggia, a montagna, al lago, non state facendo nulla? Molto bene, una maniera per afferrare l'energia della novantazione. Partiamo 1997, se vi dico Chase, e allora Stay With Me, la produzione di Tony Verre, di Sandro Murru con Cindy Wyfield, che presta la voce a questa canzone straordinaria. Partiamo molto bene, eh? 97, emozioni, lasciatevi andare ai ricordi, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

1997, canzone, vi ricorderete Obsession, però arriva anche questa Stay With Me. Era Chase per incominciare il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, perché è solo dance emozionante, perché si parla proprio di emozioni ed in effetti di emozioni ce ne sono veramente, veramente moltissime. Allora, un saluto intanto a Diego Foglino. Diego, ti ritrovo davvero con molto, molto piacere e vorrei salutare tua moglie. Mi auguro di trovarvi come la scorsa settimana in macchina, magari momento di shopping, momento delle vacanze, per ascoltare con ancora più tranquillità il suono della pulsazione novantica. Mi piacerebbe molto, Diego, però conoscere anche il nome della tua dolce metà, così si potrebbe anche personalizzare un pochino il saluto. Saluto Roberto Gioacchino Coniglio, che bello il nome Gioacchino, dalla splendida Sicilia. Grazie Roby, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi, alla maniera della radio antica, incominciamo con le dediche, con le richieste, per incominciare davvero bene con Vincenzo Gemmini, dal 97 al 2000, con questo progetto tutto quanto italiano, dal Gallery Studios di Milano, con Luca Mattioni, Patrick Sardena, Roberto Russo. Sto parlando del progetto che aveva lo stage name di Cheerlines, Stay With Me, di nuovo, proprio come Chase, ma sono due cose completamente diverse. Grazie Vincenzo, ottimo weekend, pulsazione novantica, alzate il volume della radio.

grazie a Vincenzo Gemmini con una selezione di quelle importanti, Two Lines, con la cifra tonda, con il 2000. Grazie Vincenzo, ottima giornata, e qualunque cosa essa ti riservi, l'importante è che le cose vadano davvero bene tutte quante nella maniera giusta. Intanto un po' di saluti, perché lo sapete, qui si persegue la filosofia della radio antica, quella con le dediche, le controdediche, la radio che diventa il vostro jukebox. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. Allora, ultimo sabato quindi questo in montagna, un po' di frescura, mi auguro che le temperature intanto siano leggermente scese un pochino dappertutto. Ringrazio Luigi Mosca per una fotografia che non ci porta in qualcuna delle splendide località dell'antica Calabria, ma la fotografia del monitor del PC sintonizzato sulla pulsazione novantica. Grazie Luigi, immagino che lo scorso weekend sia stato un momento di tranquillità, mi piacerebbe sapere dove ti raggiungo proprio in questo momento. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto ancora anche Carola Britti, molto bello il commento, Carola, che tu hai lasciato a proposito di una delle canzoni che erano nella tracklist della scorsa settimana, cioè Impossible di Capitan Hollywood Project, perché Carola dice: mi sono tornati in mente i miei cugini che si sono innamorati con quel brano, proprio Impossible, quindi nulla impossibile alla musica. Grazie Carola, grazie naturalmente per essere sul suono di Radio Dance Floor. E ce ne andiamo a questo punto a Napoli, saluto Bruno Capezzuto. Bruno, un gran piacere poterti trovare naturalmente, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, come sempre fotografie meravigliose, foto, mare, cielo azzurrissimi e poi il Vesuvio con la sua imponenza, sempre grande, grande. Grazie Mario, grazie naturalmente per queste attestazioni di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno con una canzone che ci porta in Germania. Era il 1994, la produzione è quella di Klaus Münzert, sto parlando di Full Speed con Star, in una versione molto particolare che è il Fun Factory Remix. Grazie Bruno, grazie per questa tua interazione, grazie per la collaborazione, raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s.

Grazie Bruno, grazie per la tua richiesta. Full Speed Star con queste produzioni che arrivavano dalla Germania, che ci ha regalato effettivamente tanti tanti dischi davvero di grande grande successo, che ritroviamo sempre con molto piacere. Saluto intanto anche Gianluca Lazzari, che mi fa piacere trovare di nuovo all'interno del Dance Floor People. Tra poco anche la tua musica, perché questa è la radio antica, la radio in cui diventate voi i protagonisti, perché scegliete voi naturalmente le canzoni. Un saluto a Nicola Ricci dalla Romagna, come sempre è una gran bella cosa quello che mi raccontate. E allora, a proposito ancora una volta di Impossible, perché Nicola ci dice: ho ancora il vinile originale acquistato proprio in quel periodo. E fai benissimo a tenertelo ben stretto, Nicola, perché sono dei veri e propri cimeli che oltretutto, insomma, hanno anche con sé tanti ricordi, tante emozioni. E quindi bravo, bravo Nicola, un saluto a te e agli amici della Romagna. Saluto Silvia Stanchi, saluto il DJ Sven, saluto Robert, Adam, Andrusko da Lubin in Polonia, grazie per essere sull'energia della Novantazione. E a questo punto, che ne dite? Un saluto agli amici che in questo momento hanno deciso di alzare il volume della radio, fate molto bene. Allora, 1994 era Full Speed, progetto tedesco con Star. L'anno dopo Zucchero, Adelmo, Sugar, Fornaciari arriva con un classicone, Per colpa di chi. Però Gianfranco Bortolotti e tutto il team di Media Records, con il mix di Tiziano Giupponi, decide di fare ballare proprio questa canzone. E allora c'è il remix, alzerete il volume della radio? Condominio Danzerino? Va benissimo, enjoy the radio.

Bella, eh? Quanti ricordi con questa canzone di Zucchero, che certamente avete anche molto gradito nella versione originale. Qui c'era il rework con Tiziano Giubboni, con Gianfranco Bortolotti. Rimane sempre per colpa di chi? Perché questa è la bellezza della musica, che dura nel tempo, e altro che se dura nel tempo. Un po' di saluti ad amici che stanno lavorando. Allora, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Viaggio, il Bios, che è un gran piacere poter arrivare a incontrare in cabina. Grazie Bios. Si alza un po' il volume della radio, c'è l'aria condizionata, insomma, la cabina insonorizzata, c'è qualche comodità, visto che le giornate poi sono sempre particolarmente lunghe. Grazie per essere sulla pulsazione, sull'energia della novantazione. Un saluto anche a Christian, che trovo pure Christian in fase lavorativa, l'energia di Radio Dance Floor, il supporto energetico, come dico io. Un saluto a Stefano Bossi da Samarate ed Eric Larnar. Bello trovarvi tutti quanti all'interno del Dance Floor People, e soprattutto arrivare a curiosare in quello che state facendo proprio in questo momento. Thomas, è il tuo momento, è la prima delle due segnalazioni. Vedete, questo back to back ci stiamo muovendo in un range abbastanza ristretto, perché eravamo nel 95 con il remix di Zucchero per colpa di chi, nel 94 con il progetto italiano di Roberto Ferrante, FR Connection, con Master Freeze, che è il rapper Davide Bucci, Without Your Love. Bravo Thomas, come sempre un gran piacere poter condividere quelle che sono le tue indicazioni.

Grazie Thomas, grazie, grazie, grazie. Che bella che questa canzone, Ether Connection con Master Freeze, era Without Your Love. Grazie Thomas, un saluto a te, un saluto agli amici della zona del Veneziano. Immagino tanti turisti anche da quelle parti, per cui insomma, clima delle vacanze a tutti gli effetti. Saluto Marina Lovato, Gilberto Mizzolo, la piccola Luna. Un saluto a Marco Carella, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato. Grazie ragazzi anche per le attestazioni delle geografie del Dance for People. Vedete, ad esempio, da Casale Monferrato ce ne torniamo a questo punto di nuovo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con la seconda delle due indicazioni di Thomas, questa volta 1997, It's My Life, che non è soltanto il titolo del singolo di Sasha Lapes, ma è addirittura il titolo dell'album, tant'è vero che questa It's My Life è la prima traccia dell'album. Bravo Thomas, come sempre ottime segnalazioni, l'energia della novantazione, la vostra radio stazione preferita, perché lo sapete, solo dance emozionante.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste belle canzoni. Poi Sash non ne ha sbagliata una, 1997 era It's My Life. Thomas, buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di fare, l'importante è che ci sia il suono di Radio Dance Floor. E poi che ne dite? Alla maniera della radio antica, vedete, un po' di saluti, ad esempio Massimo Ingrassia. Max, un gran piacere poterti incontrare, perché tu ci accogli nella splendida, barocchissima città di Palermo. Un saluto agli amici dell'antica Sicilia, grazie Massimo, buon weekend. Mentre a Trenze in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, che mi fa davvero molto piacere poter salutare e poter incontrare all'interno del Dance Floor People. Dunque, avete voglia di emozioni? Perché lo sapete, qui c'è la sintonia delle emozioni. SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma siamo dannatamente eterni, la sintonia delle emozioni. E questa è una di quelle canzoni che di emozioni ne regalerà veramente tante. Nel 1996 dalla Germania arriva questo progetto denominato No Man's Land e Seven Seconds. La troviamo qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

1996, progetto tedesco. Questa canzone ebbe tanto successo sia nella programmazione radiofonica sia naturalmente nelle playlist che si ballavano nei dance floor. Un saluto ad Andrea Musolino, un saluto a Gianni Canu e ancora a Novara c'è Alessandro Moschini. Grazie ragazzi per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto a Gianluca Lazzari. 1997, se vi dico Anthony Bartoccetti magari ci capiamo subito, e Rex Anthony con Fine Pleasure. Pensate, 1997, Rex Anthony, di canzoni importanti ce ne ha regalate veramente moltissime. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto alzate il volume della radio. Condominio Danzerino con l'energia della novantazione. Fine Pleasure.

Grazie Gianluca, bella, bella, bella. Questa canzone è uno di quei balzi nel tempo che sono veramente formidabili. 1997, Rex Anthony, The Fine Pleasure. Che ne dite? Ricordi tanti, ne sono veramente convinto, soprattutto perché queste sono canzoni straordinarie, sono delle vere e proprie macchine del tempo che azzerano le distanze cronologiche. Dal 1997 di Rex Anthony al 1995 di Park 13 con Way Out. Grazie Andrea, e con Andrea andiamo naturalmente nella città di Roma. Grazie per accoglierci sempre con la consueta ospitalità che rende ancora più gradevole l'antichità, la bellezza dell'urbe. La canzone di Cristiano Stern, di Edoardo Fatovic, di Marco Sartorello, insomma questa Way Out funziona veramente veramente bene. Grazie Andrea, lo so che alzerete il volume della radio, fate davvero molto bene. Il modo migliore per afferrare la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. What this way?

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Questa Way Out è veramente bella, bella, bella, e soprattutto ravviva tanti ricordi. Questa è la magia della radio, la magia degli anni 90, quella magia che trovate costantemente 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Ricordatevi le prime tre posizioni, il podio fluido, come piace dire a me, perché le prime tre posizioni possono vedere delle modifiche grazie all'interazione attraverso i social della radio, e poi insomma tutta la curiosità che porta ad esplorare le dance charts degli anni 90. Se vi dico Me and My, sorridete, fate molto bene, perché è un disco non soltanto bello ma anche molto allegro. Nel 1995 due sorelle che arrivano da Kolding in Danimarca, sono Susan e Pernille Georgi, arrivano con lo stage name di Me and My, e questa canzone allegrissima sin dall'inizio. Ricordo benissimo quanto fosse gradevole suonarla in radio. E Dubi Dubi Du, che ne dite? Lo so che la canterete, anche perché il groove è facile, il mood ancora più semplice, e la magia degli anni 90. Enjoy the radio.

canzone bella, lo so che avete sorriso, e in questo caso anche ricordi bel tanti. Lì si va veramente a fondo scala del Wumiter. Negli anni 90 c'erano proprio queste situazioni dei nostri ricordi. Me and My dalla Danimarca con le sorelle Susan e Pernille Georghi. Era Dubi Dubi Du con quell'inizio formidabile nella versione radio di questa canzone che ci divertiva veramente moltissimo. E adesso ce ne andiamo in Puglia, andiamo nel Salento, ci accoglie Salvo D'Elia con la prima delle due segnalazioni. Siamo nel 2000 con una label importante come la Time, con Alessandro Viale, Davide Scarpulle, Emanuele Cozzi, Pubs & Scar, tanto per intenderci, con Melody Castellani, Roberto Gallo Salsotto, insomma vi dico Dema J con Dance Floor in una versione molto particolare che

bella, eh? Nel 2000 questo progetto Dema J suonava bene, era dance floor, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia. Un saluto ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano con il patrimonio UNESCO dell'umanità. Tanto caldo anche da quelle parti, ma la bellezza di colline vitate che sono straordinarie. Ciao Nina, naturalmente grazie per essere sull'energia di Radio Dance Floor. E ancora una volta ce ne andiamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. 1994, progetto italiano di Stefano Galletti, la voce quella di Clara Moroni, Double S con Talent Boy DJ, Something Going On. Attenzione, non c'entra nulla la canzone di Frida, però canzone bella. Grazie Salvo, come al solito le esplorazioni, quelle che poi portate in condivisione con il Dance Floor People, l'energia della novantazione sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. We'll be right back.

Grazie a Salvo Delia, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, zona per antonomasia, ecco, dedicata alle vacanze. Era Something Going On con questo progetto e con Talent Boy DJ insieme a Double S. Allora, come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, perché poi c'è l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire con i contatti social della radio. Però abbiamo tempo ancora per una canzone, e credetemi che canzone. 1993, dall'In Studio di Modena arriva Talking About, il progetto di KK, perché sono Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti. E che canzone, dico io, questa Talking About, che ha un tigro micidiale, un groove di quelli veramente importanti, l'essenza dell'energia della novantazione.

piaciuta? E qui ricordi, beh, anche in questo caso tanti, tantissimi, e come sempre ricordi che ci portano indietro nel tempo, perché di anni ne sono passati veramente tanti. Pensate, 33 anni fa questa canzone, 1993, con KK, They're Talking About. Per arrivare in conclusione vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre i suonati di Enrico qui sulla Sintonia delle Emozioni. Un abbraccio grande da Enrico.